Posso sbagliare anche quando mi viene messo. Ho un libro con un disco che mi sto scegliendo cosa riesce a stare bene, riesce a sentire, riesce a vedere la grande.